Psycho shit. Volaccio qua, man. La garest. Ci sono falso. Tu che eri, guaccio.